Quel giorno pregava, ten santano che bacio dure, nano che irlo c'ha pure, ma non muro cae per la ye, per le che cale che abbaye. Dunque su bravo di menare per ti alto, un se citare, gioca che cade su in su che mane, bulla cae per ajan. Con bastai terra sangue la portale ora se lo vi patang, ramana mi ha verde, ma è nano che passetti carjai.